Chi te anche lo stai, è incantato mai che te lei che pensa un charme che ha sentito. Anche per noi, c'è un'altra cosa che ha fatto con i cantanti, i cari, mai che te, tu c'è host, c'è dosto, c'è moitili, ani, i cari. Anche per noi, i cari, mi guarda, no, anche io. Kabir Morris, hai un'altra cosa che ha fatto? Football.

Voce di vita un intorno a cada dan parcia sabit lo io te riquar cariaue. Bara ora pandra mintata zalia sat. Tal terat filmi sangita cerai cat citra ranjan.